0: Ha confiato le pompe sull'ultimo anno e le sequenze di droghe.
1: Poi c'è quella, papà.
2: Poi c'è quella, il tank è on scene.
1: Poi c'è quella, il tank è on scene.